hanno sempre una parola che ti dicono al momento, solo quella una sola, sai la rabbia che ti fa disturbo.

con voi. Strade di notte, il cuore che batte, storia già fatta, ma tu sei distratta e un po' mi sei mia. Se sapessi

ragazza mora ma carina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.

dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-dum, dum-dum, dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-dum, dum-dum, dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-ba-dum, dum-dum, dum-dum. Tu, siamo qui, siamo là, c'è l'amore, c'è natura.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano la cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e

0: originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma da 5 cata da che il pa?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, 8 e 48, asino cotto, no, è 8 e 35 esatte, ora Radio Monte Canate. Un saluto a tutti, un buongiorno, un buon martedì, un buon ascolto, tanta salute è quella che conta di più, tanta voglia di stare insieme, tanto più che questa mattina, pensate, ieri sera mentre mangiavamo con Donatella, abbiamo ascoltato la radio. Logicamente per noi è solo radio, non esiste la televisione. La televisione esiste il momento in cui metti il piede sotto le coperte e ti fa addormentare. Questa è la televisione per noi, per me, la Donatella, insomma, magari fa da sonnifero, perché, ripeto, non c'è più qualcosa di guardabile. Ieri sera dicevo, abbiamo ascoltato la radio e facevamo a gara chi indovinava, chi cantava quella canzone e quant'altro. E sempre ieri sera c'è stata una sequenza dalle 17 dalle 19 alle 19:40 circa di brani di grandi complessi italiani, italiani dagli anni 60, 70, 80. Perciò questa mattina mi dedicherò solo ai complessi nel programma della musica anni 60, 70, 80, 90, ci fermiamo al 2000. Dicevo, mi dedicherò ai complessi, a quelli conosciuti, meno conosciuti, insomma, un bel programma che mi è venuto in mente ieri sera. E adesso passiamo ai giochi. Allora, sapete dirmi dov'era il cantinone di Deschinon? Deschinon, l'amico Guido, Gildo, Guido, Gildo. Schinon, dov'era qui esattamente? Non era dalla Bar Pia e dalla Bar Fiorino, nel modo più assoluto. Lì dimostra che non sapete rispondere per il momento. Abbiamo invece per Fidenza, qui è appurato, che da mesi, mesi, mesi, mesi dura questo gioco e non riuscite a cavarvene. Fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? A voi dirmelo. Veniamo al peggio, è al peggio che non è finito, anzi, il meglio è passato. Sapete dirmi il titolo di Pensate, che proprio ieri sera 7:32 esatte, ho guardato l'ora, è passata questa canzone e Donatella, proprio Donatella, mi ha detto: "Senti il disco quiz". Proprio Donatella ieri sera mi ha ricordato il disco quiz. No, no, questo rumore sveglia. Vittori, svegliate, saremmi a modre a dormire. Lo so che il dormire mi piace tanto. E è passato proprio ieri sera, 8:35 circa. Allora, abbiamo adesso il rumore. Rumore.
qui cade l'asino. Io sono caduto tante volte. Anche qui, se cozza non ci aiuta, se picco pallino non ci aiuta, se pacco pallone non ci aiuta, siamo in mezzo ai guai. Certo è che io i grandi aiuti ve li ho dati, e poi a voi capirli o no, questo è un altro paio di maniche.

0: ed abbiamo per il la domanda salsese 22 punti. Per il disco quiz, il rumore, e per logicamente la domanda fidentina, che sono le più toste, avete tre premi, e addirittura 30 punti. A voi scegliere. A voi scegliere quale vincere, a voi scegliere un qualcosa di eccezionale, a voi scegliere di andare per la via giusta, riuscendo a capire quello che vi ho dato di aiuto nel corso di questi giorni, mesi, anni. E andiamo col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece ormai il 23 di giugno sarà la famosa rugiada di San Giovanni alla Baita. Avete pensato? Prenotate per la rugiada alla Baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo il nostro Agata, dai, Agata, chi vuole adottare Agata per cortesia lo faccia, 10 mesi, giocherellone bello. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micciolini, due micetti che cercano casa a Salso, Fidenza, zone limitrofe. Chi vuole questi due gattini di 2 mesi, uno anche singolarmente, 2 mesi e mezzo, 329 71 15 598. Ed avrete risolto tutti i vostri problemi. Ricordiamo invece oggi che Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Dopo il grande lavoro di questa settimana, ricordiamo che però il pensiero del giorno è sempre nell'intento di Calicantus. Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta, tanta pazienza.

0: Ed abbiamo le ultime notizie. Un elicottero, è caduto vicino allo stretto di Hormuz. È un Apache. Pensate cosa costa solo un elicottero, ma pensate tutto quello che la guerra sta distruggendo, l'ignoranza dell'uomo, di chi comanda il mondo, l'ignoranza di chi è ai vertici del mondo. Quanta ignoranza è che non avrei mai presunto fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non si sa ancora se sia stato abbattuto, se abbia avuto un guasto meccanico. I due piloti sono fortunatamente salvi. Lo ha comunicato, ripeto, la Casa Bianca, lo stesso Trump, che farà accertamenti. Intanto, tutti lo sapete, flottiglia Ben Gur, indagato, quello spaccone iraniano, quel spaccone veramente disgustoso da vedersi, è stato indagato da Roma per maltrattamenti. Ecco, non potrà mettere piede in Italia, se no viene ammanettato, e mi auguro che lo venga veramente ammanettato per quello che ha fatto a della gente che portava da mangiare. Invece la Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato Gabriele Bianchi. Cosa ha fatto? Ha ucciso Willy Montero picchiandolo a morte nel 20 a Colleferro, Roma. Sentenza nell'ambito del nuovo processo. Mi auguro che venga quel Gabriele, sapete, il boxer, ha massacrato il povero Willy, massacrato. Io lo incarcererei con le catene ai piedi, pane ed acqua, finché il buon Dio non se lo porti. Il buon Dio non se lo porta con sé, il diavolo non se lo porti con sé. Questo sarebbe il mio intento per questo ignobile persona. Crese la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni ucraina, svanita nel nulla da domenica a Frosinone. Si sarebbe allontanato da casa dove vive con i nonni senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo, lo diciamo ai russofili, per liberare la sua nazione. Anche la bambina vuole tornare lì, nei disagi, nelle bombe, nelle fame, per aiutare il suo popolo. Ricordiamo che Trump ha dato il fermo, ora basta agli israeliani, a Netanyahu. Basta massacrare innocenti e anche all'Iran. Ma se voi credete che questo serva a qualcosa, vi sbagliate di grosso. Ve lo dice il saggista Vittorio, che, ripeto, ha avuto troppe prove di ignoranza della classe dirigenziale, quella mondiale. Perciò assolutamente non credo che ci sarà la pace nel modo più assoluto, perché lì deve prendere la palla al balzo l'ONU, altro ente inesistente, mentre invece sta prendendo posizioni serie ed ambite il nostro Papa. Il Papa Leone, che preoccupa, ha detto in Spagna, dove è in visita pastorale. La Spagna, come ben sapete, è una nazione cattolicissima, è veramente cattolicissima, ed ha detto preoccupa il riarmo. Tutti corrono alle armi, sono talmente ignoranti chi comanda il mondo che non fa costruire tavoli sempre più grandi per accogliere le discussioni, i diverbi fra le persone, ma costruisce armi, armi, ignoranza mondiale. Ed ora abbiamo invece la prova del ballottaggio. C'è stato ieri un pareggio e tutti lo sappiamo. Allora, io sono un genio, io sono un genio, voi siete persone normali. Lo dice un senatore, uno che paghiamo al Senato. Donna, l'imprenditrice che sembra sia stata violentata. Ora il senatore Silvestro, non Silvestri, è indagato per stupro. La imprenditrice ha spiegato che ha avuto titubanza per denunciare il fatto, ha spiegato al millesimo tutto documentato, che ha avuto una crisi psicologica, che ci ha voluto mesi per curarla. Lei, giustamente non usa nessun mezzo di divulgazione, di spacconaggio come fanno tantissimi adesso. E adesso la parola ai giurati, la parola ai giudici. Ed abbiamo Piazza della Guerra. Piazza della Guerra è stazione passata al setaccio. In poche ore identificate 140 persone. San Leonardo, sempre lì, in stazione, preso un'auto rubata, in un'auto rubata, c'era un 31enne che va nei guai, è stato arrestato e denunciato insieme a altre 4 persone. Come vedete, è un mare che non si rie la delinquenza. Io parlo della nostra provincia, ma è così in tutto l'Italia. Terminerà mai finché non avremo pene certe. È inutile che i governi, questo, l'altro ancora, cantino vittoria, che lo cantano stonato. Perciò le note sono stonate e lo sentono i cittadini giornalmente. Ieri, ore 13, perciò in pieno giorno, preso di mira un compra oro. Era appena andato la pausa pranzo, spaccata in centro a Parma. Sfondato la vetrina con un'auto rubata e rubano i gioielli incappucciati e poi ripartono a tutto gas. Pensate, ormai queste cose li vedevamo nei film di Chicago. Belle Époque con Al Capone, che come ben sapete Alfonso Capone e altro. Intanto la spacconata, e lo diciamo ai trampiani, ieri abbiamo parlato prima dei putignani e adesso parliamo dei trampiani che ormai ne hanno veramente le scatole piene di Trump. Anche quelli del suo partito cercano ormai il metà mandato per poter fare qualcosa, se sarebbe possibile mandarlo a casa, perché i sondaggi lo danno a un misero 12-13%. Sono ancora i nostalgici, come del resto lo vediamo in Italia, i pochi nostalgici che sono rimasti nazisti per il ventennio. Grazie a lui, alla Trump, il gasolio nella Spezia lì sull'autostrada, l'accisa a 15, ha superato, tenetevi, quota 2,5 euro. Studenti sorpresi e diciamo ripresi dalle telecamere, via ai ricorsi, le famiglie, i provvedimenti sono illegittimi, vedremo. Ecco, io però lo dico a questi genitori, io non do colpa, né io aspetto sempre il come dovrebbero fare tutti, non solo giornalisti, il giudizio dei giudici. Certo è che anche se non è che i professori abbiano dato calci nel culo agli studenti, magari hanno detto parole, magari, non lo so, ma da lì a quello che abbiamo visto nelle telecamere ce ne passa, picchiare un professore, insomma, non è un bel gesto. Comunque saranno i giudici, non spetta al mio commento a giudicare, mentre invece abbiamo in 5 mesi a Fidenza già scoperte 53 auto senza l'assicurazione. Ormai polizia stradale, polizia locale e le telecamere appositamente installate per vedere chi ha l'assicurazione, chi ha i bolli, vengono controllati dall'Agenzia delle Entrate. Insomma, ben 53. C'è da augurarsi da non essere investiti da quelle persone che non hanno, ripeto, l'assicurazione, perché chi vi risarcisce sarà lo Stato? Non credo. Ed abbiamo a Salso Maggiore la disperazione di Iuri Groppi, non ha più avuto notizie né dei bambini né dalla madre. Nuovo appello del padre dei ragazzi allontanati con la madre, che hanno fatto perdere di loro ogni traccia. Perciò un qualcosa per un padre in attesa a casa che è veramente inatteso, e ci auguriamo che vada a buon fine. Oggi, come ben sapete, è il 9 di giugno ed è Sant'Efrem. Al tecnico radiofonico Efrem di Brescia, se mi sta ascoltando, buon onomastico. San Feliciano da Roma e San Primo da Roma. Ed abbiamo i nati oggi, sono persone che mostrano spesso vari lati e sfaccettature della vita. Da una parte sono individui forti, decisi, determinati, dall'altra sono passivi e molto teneri a reagire. Per esempio, possono dimostrare grande decisione nel lavoro ed essere invece timidi nelle relazioni sociali, o al contrario mostrare meno ambizioni e determinazioni della media per la carriera, tuttavia per imporre la propria volontà in famiglia. Per quanto riguarda le loro idee, sono solitamente duri come rocce, hanno un'intelligenza vivace ed una mente logica che talvolta travolge tutti, anche i loro impulsi. Se non hanno figli propri, amano quelli degli altri, spesso svolgono un lavoro o un'attività di volontariato. I pregi: è molto esplicito e risoluto. I difetti: contraddittorio si integra nelle difficoltà. Ed abbiamo invece il tempo in che. Avremo un martedì stabile, soleggiato, con tendenza a rinforzo del vento da sud-ovest dal pomeriggio, zero termico, 4000 metri con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, poi moderati per tutto il corso del giorno. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
3: Notizie. Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: E passiamo, come ho già annunciato questa mattina all'inizio e nel cappello del mio programma, questa mattina mi dedico ai gruppi, perciò ogni tanto lo faccio, è vero? ogni tanto faccio i gruppi ed è il caso di questa mattina. Partiamo subito con gli alunni del sole, partiamo subito con questo Liu. Liu che è un capolavoro degli alunni del sole.

Ed andiamo con una domanda che vale 3 punti. Sapete dirmi qual è, con i suoi 7.000 chilometri quadrati, 7.000 chilometri quadrati, 7.000, ma mi sembra un'esagerazione. Boh, vabbè, comunque, qual è il cantone svizzero più grande? Qual è il cantone svizzero più grande? Non guardate la metratura, però ho dei dubbi. Qual è il cantone della Svizzera più grande? Canton dei Grigioni, dove c'è Crans Montana, Crans Susier, Crans La Sierre, Crans Laval. È lì, è il cantone più grande della Svizzera, Canton dei Grigioni. Si chiama Canton dei Grigioni. Non era facile. Perché ti amo? Sono naturalmente loro, i camaleonti.

Eravamo a tavola ieri sera, quante canzoni sono passate, non solo gruppi, logicamente, ma sentivamo tanti gruppi che mi è venuto all'idea questa mattina, vedo che è apprezzata. Ciao Pietro, ciao Carla, ciao Carlina, ciao all'amica Giovanna. Ciao, ciao Giovanna della Stenoma, grande amica, grande Guido, un ringraziamento a Loriana, un ringraziamento insomma a tutti. Ed abbiamo un'altra domanda che per motivi di massaggi Anna questa mattina non potrà forse, poi ascolteremo una telefonata dell'Anna che ha fatto prima che arrivi il massaggiatore, perché non può interrompere il massaggiatore telefonando, è vero Anna? Insomma, dica, solo l'Anna potrebbe sapere chi è stata la fanatica. Io dico tre punti, fanatica moglie del ministro della propaganda nazista Goebbels. Pensate

Se un senatore dello Stato dice: ma capirai, bello come sono io, lei che no, se andavo con una normale. No, siamo a livelli di pazzia, eh? È come se l'Anna dicesse: ma io ho un'intelligenza fuori dal comune, voi avete un'intelligenza normale. Anna, hai capito il nesso? Insomma, arriveremo a dire anche quello. Io sono intelligente, voi siete persone normali, non di una. È la Magda Goebbels, che si è suicidata col cianuro insieme ai figli per la morte del suo Hitler, fosse avvenuta 12 anni prima, perché tanto è durato il nazismo. Ed andiamo con Uè Torero, cia cia cia, è un complesso anche quello del grande Renato Carosone. Sentite anche la voce in mezzo di Gegé Di Giacomo.

Il grande Renato Carosone, grande Renato Gigè Di Giacomo, il batterista, che quando ho fatto quella domanda la Tina ha la bruciata, Gigè Di Giacomo, che dava grande spettacolo con il gruppo dappertutto. E adesso veniamo coi piedi di piombo ad una marca di

0: riconosciuta da tutti, da tutti voi, da tutti noi. Lo so, io sono più intelligente, voi siete persone normali, io ho un'intelligenza, mamma mia. Pensate che politici abbiamo a Roma che paghiamo 10.000 euro, 12, 13, 14 mila euro al mese, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Beh, pensiamo al mondo, al mondo peggio ancora, mamma mia. No, capirai, io che sono così bello, così bello. Andare con una normale, mamma mia, si è scusato comunque. Ed andiamo, si sta ancora aspettando le mosse del suo partito, si sta aspettando ancora, perché il suo partito non si è mosso ancora per tale affermazioni indegne, proprio indegne. Abbiamo la marca di un'auto, quale può essere la marca di auto che mi è venuta in mente? Vale per voi del sabato, tre premi, ciao Giovanna, ciao, ciao Carla, tre premi e 30 punti. No, no, Anna, fatti massaggiare, non, sì?
1: Lamborghini!
0: Lamborghini, figo, hai le vedute larghe, Tina, hai le vedute larghe, va? Baldo, regalat mia una Lamborghini, mamma mia, che vedute larghe che ha la, addirittura, 5... 4, eccomi qua, Mercedes Benz, è una bella macchina, insomma è più abbordabile che una Lamborghini, 5, 4, 3, 2, uno, vi aiuto, vi do tre punti, non uno, non due, non tre. Io si può dire che ho avuto tante auto, ho cambiato tante auto. Da adesso, da qualche anno, da 10-12 anni, che ho la multipla e guai chi me la tocca. Guai, ne ho cambiate tre di multiple, non una, tre. Però ho avuto tante età, ho avuto il Citroen Palace, addirittura, ma ho avuto un'auto che si chiamava Corpo Diplomatico. Chi è che produceva l'auto Corpo Diplomatico? È stata una delle prime auto con gli alzavetri elettrici, con tutti i comfort, come stimo tantissimo quella marca di auto. Corpo Diplomatico. Tira sulla leva, ho visto che anche l'aiuto...
2: Allora, la marca è Audi.
0: Audi. Ecco qui, sentiamo, allora... che è arrivata la telefonata giusta. Pronto? Mi ha detto che si è svegliato. Audi Corpo Diplomatico. Andiamo con la pubblicità, poi guardiamo se siete meglio con il dialetto.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: regalo. Regalo. Lo dico a tutti voi che parlate correttamente il dialetto. Regalo un punto. Come diciamo? Pulire, ormai non esiste più, almeno è due anni che non uso il badile per pulire la neve. Come diciamo in dialetto pulire la neve manualmente con il badile, non con i trattori, non con lo spazzaneve, non con i vari oggetti, le turbine da neve? Eccolo qui, regalo, l'ho detto, regalo, è un cadeau da solo una, perciò diamo il punto alla Silvana. Pronto? Avete capito qualcosa? Voi no, io no. Pronto?
1: Sbadile?
0: Sbadile. Per Latina, sbadile. Chi era l'altra telefonata? Non lo so, ma ragazzi, al dialetto. Silvana, dimmi, sì?
1: Spaler.
0: Ho spaler la neve. Tina, ma in duviva? Col dialetto, sbadilea. Ma in duviva? Cioè, la spaler tanta neve una volta, quando non c'era. Mamma mia, un punto per la Silvana, 9. Li merita tutti, però vedo che anche le parole più facili vengono fraintese. Allora, adesso, no, prima mettiamo una canzone, poi ascoltiamo l'Anna. L'Anna che poi farò un piccolo... bella sarai, collage!

0: capolavori indelebili, indelebili. Allora, sapete dirmi in quale vale 3 punti? 3 punti. In quale canzone c'è la famosa veritiera frase "per fortuna"? Allora, per fortuna a tutti gli imbecilli manca un po' di pazienza, di fantasia, chiedo scusa. Per fortuna a tutti gli imbecilli manca un po' di fantasia. C'è una canzone che lodo, e dice: per fortuna a tutti gli imbecilli manca un po' di fantasia. Per fortuna. Allora, non vi do, guardiamo se riuscite a trovarlo, se è facile di ricerca, di prima mano non l'avete saputo. Allora, ieri l'ho sentita questa canzone, non era di un gruppo, mi ha subito colpito le parole, no? Per fortuna a tutti gli imbecilli manca un po' di fantasia, manca ogni tipo di fantasia. Sentiamo, no, attenzione, ogni riferimento puramente casuale, attenzione.
1: No, new message, all message, play back.
2: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao Anna.
2: Spero che tu mi senti,
0: sì,
2: sono in macchina.
0: E come?
2: Senti, per Giorgio non andare a litigare, perché il comune l'hai detto tu. E io gliel'ho chiesto e lui è stato gentile e mi ha risposto. Per il rumore ti dico che sono le chiavi, va bene? Ti ascolto, me lo posso.
0: No, non puoi telefonare, sei in viaggio, eccetera, eccetera. Pensate, con tutti gli aiuti che ho dato, un mazzo di chiavi. Questo, con tutti gli aiuti regressi che ho dato, un mazzo di... È inconcepibile. Quella per Giorgio, non preoccupa, non vado a brontolare nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto, perché non è certo Giorgio, tu non sai neanche chi è Giorgio Pesci, ed è, l'avete circuito Giorgio, tramite magari un tuo amico, ma non mi interessa. Chiudiamola quella di Giorgio Pesci, faccio il tenente Colombo da solo e mi eccolo qui, la Silvana è riuscita a trovare la canzone. Silvana, grande ricercatrice, brava, Silvana, grande. Poi te la dedico. Molto bella, molto molto bella, Fiorella Mannoia con Il posto delle viole. Molto molto bella, per fortuna a tutti gli imbecilli manca ogni fantasia. Poi gliela dedichiamo alla Silvana, grande, grande ricercatrice, bravissima. Ed andiamo con Sognando la California. Sognando la California, sono i Dick Dick.

0: California, e un giorno gioverò sperando che non ci sia più Trump, che sia vegeto, pimpante, in piena salute, ma che non sia più al comando della nazione che io amavo prima di Trump, più di tutto il mondo, l'America. La California, l'America, la Florida, l'America, dove abbiamo anche lì dei ponti, e dove a Miami, Florida, America, abbiamo un server che si chiama, controllate, Radio Monte Canate. Perciò abbiamo anche lì una traccia della nostra emittente. Allora, come mai, eccolo qui, povera me, se perdo questo foglio. Sapete dirmi, bravissimo, chi ha lanciato la canzone Vale un punto? Poi sentiamo la Silvana per la Fiorella Mannoia.
1: Il posto delle viole della Mannoia. Ciao.
0: Bravissima. Allora, ripeto, per fortuna a tutti gli imbecilli manca la fantasia, ogni tipo di fantasia. Perciò ho trovato la nostra Silvana, una bella canzone. Ecco, pensavo di metterla, ma oggi ho deciso di fare i complessi, la metterò oggi, la metto lì pronta per oggi. Abbiamo invece un'altra canzone. Un'altra canzone che vi chiedo, guardiamo se nei 15 secondi rispondete, chi ha lanciato la canzone Cosa si può dire di te? Può dire di te. Bene, questa ve la metto, perciò non vi faccio lavorare, la dedico a Pietro, a Pietro di Torino. Pietro, cosa si può dire di te? Sono i Pooh, una delle più belle canzoni dei Pooh.

0: Bene, 10 e 1. 10 e 2. No, 10 e 1. Perciò era l'ultimo brano in programma. In questa carrellata di motivi di grandi, meravigliosi gruppi degli anni 60, 70, 80, 90, giù di lì, adesso abbiamo un altro gioco di fortuna. Qui ci vuole fantasia. Ci vuole, non è il passavoce, non è la ricerca, ma la fantasia che non vi manca. Ho battezzato un frutto. Quale può essere il frutto che ho battezzato per voi del sabato? 3 premi e 30 punti, per voi non del sabato 3 punti. Un saluto lo mando a Giovanna dell'Astenom, lo mando a Zelia, ciao Zelia, grazie delle belle parole come sempre, un saluto anche a Laura, un saluto a tutti gli amici magazzinieri della ITEC di Riccò di Fornovo. Eccolo qui, guardiamo se ha scelto il frutto giusto, frutto proibito.
1: La pesca!
0: Pesca! La pesca per Latina, la pesca di beneficenza. Latina dice una bella pesca di beneficenza. Tina, gialla? Sai che sono le pesche gialle e le pesche di... Pronto?
2: Nespola.
0: Nespola. Nespole. Nespole. Allora, 5, 4, 3, no, per non fare sempre i soliti numeri, è vero, cambiamo, mettiamo le auto, i dolci, sentite, e poi dite che non vi aiuto, dite che non vi aiuto e vi tolgo il saluto.
3: Mela.
0: Mela. No, ve l'ho anche detto all'inizio. Mela. Ho detto mela. Il più comune frutto è la mela. Forse il più famoso. Non c'è un ortolano che non abbia un platò di mele. È vero? Mela era facile. No, ho giocato sulla... diciamo ingenuità di pensare che potessi battezzare la mela. Andiamo con la pubblicità. Vorrei tanto scambiare quattro chiacchiere con l'Anna, ma ripeto, fa i massaggi. Siamo lì a fare con comodo, Anna, l'importante è che ascolti, che sei sempre grande.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte.

0: Ovviamente abbiamo una domanda facilissima per Fidenza fa una domanda molto molto facile, la faccio facile poi anche a Salso, cerco di farle equivalenti come le medicine. Quanti anni ha festeggiato la pubblica assistenza di Fidenza? Poche settimane fa. Per Salso, domanda facilissima, sapete dirmi come si chiama di nome la piazza della Fontana, ex Fontana Luminosa?
1: 50.
0: Ora logicamente non più luminosa, non più fontana, ma Aiuola, la piazza Aiuola centrale. Sapete dirmi che nome ha? Intanto diamo il punto a Latina. Come si chiama, Salsesi, la piazza della Fontana, lì dove c'è il Caini, dove c'era il Caini e il bar Fontana? Intanto passiamo a 6, Tina, bravissima, che ne ha 6, tutti lei. È lei che ha il monopolio del gioco di Fidenza, ed abbiamo Salso, la piazza Fontana si chiama Piazza del Popolo. Nella Enrica si chiama Piazza del Popolo, era molto facile. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 mi farò risentire.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. I nati all'inizio di Ariete hanno in questi giorni l'opportunità di superare le sensazioni fastidiose. Toro. State attenti anche in campo finanziario. In linea di massima le speculazioni non hanno molta possibilità di riuscita. Gemelli. Quella che a voi sembra una battuta spiritosa per gli altri è un insulto. Quello che a voi sembra un consiglio per gli altri è una critica feroce e non è detto che siano nel torto. Cancro. Tutto dà fastidio, basta la minima contraddizione per vedervi scattare come se si trattasse di difendere l'onore della famiglia. Leone, comportatevi in modo sereno, un pizzico di ottimismo non guasta. Parlate, esponete i vostri pensieri, le vostre argomentazioni sono quanto mai suggestive e possono sortire risultati strepitosi, più incentivanti di una raccomandazione. Vergine, se avete qualche sospeso che richiede serenità di giudizio, parole misurate, non perdete tempo. Mettetevi a pareggio. Bilancia. È un bel quadretto quello che le stelle oggi hanno preventivato per voi. Realizzatelo. Dovete solamente metterci il colore. Scorpione. I nati attorno al 3-4 novembre hanno in preventivo da oggi al 14 giorni estremamente positivi. Per alcuni magari si tratterà di tagli a situazioni pesanti, tagli dolorosi ma risolutivi, che aprono un nuovo periodo sereno, costruttivo. Sagittario. Se dovete sistemare qualche faccenda che richiede toni sfumati, delicatezze e signorilità, oggi presenta minori rischi di eccessi, è un giorno che si può agevolmente sfruttare. Capricorno, se avete l'ascendente Leone è possibile ottenere un aiuto, un appoggio che neanche vi sareste immaginati, ovviamente sempre che vi serva. Acquario, non ci vuole molto a trovare la chiave adatta per risolvere problemi, entrare in contatto con persone o ambienti diversi o nuovi per voi. Un pochino di vera fiducia in se stessi, un filo di ottimismo e disponibilità, vedrete, fanno miracoli. Pesci, siete in grado di porre rimedio ad errori di manovra precedenti. Potete occuparvi dei più disparati problemi e trovare le soluzioni più idonee, senza che i fili del pensiero e dell'azione si confondano.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tu, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece ormai il 23 di giugno sarà la famosa rugiada di San Giovanni alla Baita. Avete pensato? Prenotate per la rugiada alla Baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo il nostro Agata, dai, Agata, chi vuole adottare Agata per cortesia lo faccia. 10 mesi giocherellone bello, contattate EMPA Adozioni Parma 34703 61 628. Abbiamo due micciolini, due micetti che cercano casa a Salso, Fidenza, zone limitrofe. Chi vuole questi due gattini di 2 mesi, uno anche singolarmente, 2 mesi e mezzo, 329 71 15 598. Ed avrete risolto tutti i vostri problemi. Ricordiamo invece oggi che Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Dopo il grande lavoro di questa settimana, ricordiamo che però il pensiero del giorno è sempre nell'intento di Calicantus. Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta, tanta pazienza.

abbiamo le ultime notizie. Un elicottero, chiedo scusa, è caduto vicino allo stretto di Hormuz. Ancora ne dà, è un Apache. Pensate cosa costa solo un elicottero, ma pensate tutto quello che la guerra sta distruggendo, l'ignoranza dell'uomo, di chi comanda il mondo, l'ignoranza di chi è ai vertici del mondo. Quanta ignoranza, che non avrei mai presunto fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non si sa ancora se sia stato abbattuto, se abbia avuto un guasto meccanico. I due piloti sono fortunatamente salvi. Lo ha comunicato, ripeto, la Casa Bianca, lo stesso Trump, che farà accertamenti. Intanto, tutti lo sapete, flottiglia, Ben Guer, indagato, quello spaccone iraniano, quel spaccone veramente disgustoso da vedersi, è stato indagato da Roma per maltrattamenti. Ecco, non potrà mettere piede in Italia, se no viene ammanettato, e mi auguro che lo venga veramente ammanettato per quello che ha fatto a della gente che portava da mangiare. Invece la Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato Gabriele Bianchi. Cosa ha fatto? Ha ucciso Willy Montero picchiandolo a morte nel 20 a Colleferro, Roma. Sentenza nell'ambito del nuovo processo. Mi auguro che venga quel Gabriele, sapete, il boxer, ha massacrato il povero Willy, massacrato, ma io lo incarcererei con le catene ai piedi, pane ed acqua, finché il buon Dio non se lo porti. Il buon Dio non se lo porta con sé, il diavolo non se lo porti con sé. Questo sarebbe il mio intento per questo ignobile persona. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni ucraina, svanita nel nulla da domenica a Frosinone. Si sarebbe allontanato da casa dove vive con i nonni senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo, lo diciamo ai russofili, per liberare la sua nazione. Anche la bambina vuole tornare lì, nei disagi, nelle bombe, nelle fame, per aiutare il suo popolo. Ricordiamo che Trump ha dato il fermo, ora basta agli israeliani, a Netanyahu. Basta massacrare innocenti e anche all'Iran. Ma se voi credete che questo serva a qualcosa, vi sbagliate di grosso. Ve lo dice il saggista Vittorio, che, ripeto, ha avuto troppe prove di ignoranza della classe dirigenziale, quella mondiale. Perciò assolutamente non credo che ci sarà la pace nel modo più assoluto, perché lì deve prendere la palla al balzo l'ONU, altro ente inesistente, mentre invece sta prendendo posizioni serie ed ambite il nostro Papa. Il Papa Leone, che preoccupa, ha detto
in Spagna, dove è in visita pastorale. La Spagna, come ben sapete, è una nazione cattolicissima, veramente cattolicissima, ed ha detto preoccupa il riarmo. Tutti corrono alle armi, sono talmente ignoranti chi comanda il mondo che non fa costruire tavoli sempre più grandi per accogliere le discussioni, i diverbi fra le persone, ma costruisce armi, ignoranza mondiale. Ed ora abbiamo invece la prova del ballottaggio. C'è stato ieri un pareggio e tutti lo sappiamo. Allora, io sono un genio, voi siete persone normali, lo dice un senatore, uno che paghiamo al Senato. Donna, l'imprenditrice che sembra sia stata violentata, ora il senatore Silvestro, non Silvestri, è indagato per stupro. La imprenditrice ha spiegato che ha avuto titubanza per denunciare il fatto, ha spiegato al millesimo tutto documentato, che ha avuto una crisi psicologica, che ci ha voluto mesi per curarla. Lei giustamente non usa nessun mezzo di divulgazione, di spacconaggio, come fanno tantissimi adesso. E adesso la parola ai giurati, la parola ai giudici. Ed abbiamo Piazza della Guerra. Piazza della Guerra e stazione passata al setaccio. In poche ore identificate 140 persone. San Leonardo, sempre lì, stazione, preso un'auto rubata, in un'auto rubata. C'era un 31enne che va nei guai, è stato arrestato e denunciato insieme a altre 4 persone. Come vedete, è un mare che non si riempie, la delinquenza. Io parlo dalla nostra provincia, ma è così in tutto l'Italia. Terminerà mai finché non avremo pene certe. È inutile che i governi, questo, l'altro ancora, cantino vittoria, che lo cantano stonato. Perciò le note sono stonate e lo sentono i cittadini giornalmente. Ieri ore 13, perciò in pieno giorno, preso di mira un compra oro, era appena andato la pausa pranzo, spaccata in centro a Parma, sfondato la vetrina con un'auto rubata, e rubano i gioielli incappucciati e poi ripartono a tutto gas. Pensate, ormai queste cose li vedevamo nei film di Chicago, Belle Époque, con Al Capone, che, come ben sapete, Alfonso Capone e altro. Intanto la spacconata, e lo diciamo ai trampiani, ieri abbiamo parlato prima dei putignani e adesso parliamo dei trampiani, che ormai ne hanno veramente le scatole piene di Trump. Anche quelli del suo partito cercano ormai il metà mandato per poter fare qualcosa, se sarebbe possibile mandarlo a casa, perché i sondaggi lo danno a un misero 12-13%. Sono ancora i nostalgici, come del resto lo vediamo in Italia, i pochi nostalgici che sono rimasti per il ventennio. Grazie a lui, al Trump, il gasolio nella Spezia, lì sull'autostrada, la Cisa A15, ha superato, tenetevi, quota
2,50 euro. Studenti sorpresi e diciamo ripresi dalle telecamere, via ai ricorsi. Le famiglie, i provvedimenti sono illegittimi, vedremo. Ecco, io però lo dico a questi genitori, io non do colpa, né io aspetto sempre il come dovrebbero fare tutti, non solo giornalisti, il giudizio dei giudici. Certo è che anche se non è che i professori abbiano dato calci nel culo agli studenti, magari hanno detto parole, magari, non lo so, da lì a quello che abbiamo visto nelle telecamere ce ne passa, picchiare un professore, insomma, non è un bel gesto. Comunque saranno i giudici, non spetta al mio commento a giudicare. Mentre invece abbiamo in 5 mesi a Fidenza già scoperte 53 auto senza l'assicurazione. Ormai polizia stradale, polizia locale e le telecamere appositamente installate per vedere chi ha l'assicurazione, chi ha i bolli, vengono controllati dall'Agenzia delle Entrate. Insomma, ben 53. C'è da augurarsi da non essere investiti da quelle persone che non hanno, ripeto, l'assicurazione, perché chi vi risarcisce sarà lo Stato? Non credo. Ed abbiamo a Salso Maggiore la disperazione di Iuri Groppi, non ha più avuto notizie né dei bambini né dalla madre. Nuovo appello del padre dei ragazzi allontanati con la madre, che hanno fatto perdere di loro ogni traccia. Perciò un qualcosa per un padre in attesa a casa che è veramente inatteso, e ci auguriamo che vada a buon fine. Oggi, come ben sapete, è il 9 di giugno ed è Sant'Efrem. Al tecnico radiofonico Efrem di Brescia, se mi sta ascoltando, buon onomastico. San Feliciano da Roma e San Primo da Roma. Ed abbiamo i nati oggi, sono persone che mostrano spesso vari lati e sfaccettature della vita. Da una parte sono individui forti, decisi, determinati, dall'altra sono passivi e molto teneri a reagire. Per esempio, possono dimostrare grande decisione nel lavoro ed essere invece timidi nelle relazioni sociali, o al contrario mostrare meno ambizioni e determinazioni della media per la carriera, tuttavia per imporre la propria volontà in famiglia. Per quanto riguarda le loro idee, sono solitamente duri come rocce, hanno un'intelligenza vivace ed una mente logica che talvolta travolge tutti, anche i loro impulsi. Se non hanno figli propri, amano quelli degli altri, spesso svolgono un lavoro o un'attività di volontariato. I pregi: è molto esplicito e risoluto. I difetti: contraddittorio, si integra nelle difficoltà. Ed abbiamo invece il tempo in
avremo un martedì stabile, soleggiato, con tendenza a rinforzo del vento da sud-ovest dal pomeriggio, zero termico, 4000 metri con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, poi moderati per tutto il corso del giorno. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì e un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: A prendere latte.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
3: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno
3: con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Yeah.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 9 giugno.
1: In data odierna, la Chiesa ricorda Santa Pelagia, vergine e martire in Antiochia, celebrata con grandi lodi dai santi Ambrogio e Giovanni Crisostomo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Pelagio e Pelagia.
1: I nomi Pelagio e Pelagia sono di origine greca. La loro forma prima era Pelagios e Pelagis.
0: La loro origine è certo connessa con la parola pelagos, cioè mare, da cui l'aggettivo pelagios, marino, deriva. Pelagio e Pelagia erano dunque nomi imposti ai fanciulli nati in riva al mare.

0: Dopo la morte del padre adottivo, l'imperatore Claudio, morto avvelenato per mano di sua madre Agrippina, Nerone regnò in principio con saggezza, ma ben presto si rivelò un imperatore crudele e incapace.
1: Fece assassinare il rivale britannico, figlio di Claudio, e poi fece avvelenare la madre Agrippina, che si opponeva ai suoi progetti.
0: Non solo, pure uccise la moglie Ottavia per sposare Poppea, cortigiana romana che fece una gran brutta fine. Sembra che Nerone la uccise a calci perché aveva osato burlarsi di lui.
1: L'imperatore Nerone era convinto di essere un grande poeta, un cantore di talento. Spesso organizzava spettacoli teatrali da lui composti, tenendo il pubblico sotto la minaccia dei soldati perché applaudisse.
0: Nella notte del 18 luglio del 64, a Roma scoppiò un grande incendio e la città bruciò per 6 giorni. Sulla terrazza del suo palazzo, Nerone intanto stava suonando la lira, contemplando la città in fiamme. La leggenda vuole che l'incendio fosse stato appiccato dall'imperatore stesso.
1: Capro espiatorio dell'incendio fu la piccola comunità cristiana che fu massacrata nel corso di spettacoli circensi.
0: I soldati della legione finirono presto per stancarsi di un capo tanto crudele e si ribellarono contro il tiranno. Nerone, esiliato, decise allora di darsi la morte per mano di uno schiavo. Morì il 9 giugno del 68 esclamando: «Quale artista muore con me?»
1: Giugno 1925. Francesco De Pinedo e il suo compagno Camparelli rispondono agli applausi della folla dalla carlinga del Gennariello appena ammarato all'idroscalo di Cimino, Taranto.
0: De Pinedo ha appena portato a termine il Rai dei Tre Continenti. Le tappe sono state Sesto Calende, Melbourne, Tokyo e Roma.
1: Trieste, 9 giugno 1966. Con l'ultima tappa, Vittorio Veneto-Trieste, termina il 49esimo Giro d'Italia di 3.976 chilometri, che vede quest'anno la vittoria di Gianni Motta, lombardo, classe 1943.
0: E per chiudere in bellezza, ecco il signor Joe Derby, cultore di una ben strana disciplina sportiva, il salto del biliardo.
1: Nel giugno del 1982, il signor Derby saltò un tavolo da biliardo nel senso della lunghezza, in tutto 3 metri e 65 centimetri, prendendo lo slancio da una predella di 10 centimetri.
0: E in chiusura vi diamo appuntamento a domani per una nuova trasmissione. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

vedo. Passo, no, chiudo. Ciao a tutti. Buongiorno, buon appetito data l'ora. Buona giornata di sole. Si promette un po' di vento oggi nel pomeriggio. Sì, ho già il bollettino anche di domani, mercoledì, con la lirica alla grande. La lirica alla grande, anzi direi alla grandissima. Domani lirica. Tanti brani questa mattina con la parata di Complessi, non orchestra, Complessi degli anni 60, 70 più che altro, 80, 90, giù di lì, che abbiamo, almeno io, gustato fino alla fine. Poi parliamo del Salso Maggiore, dove era il cantinone de Schinon, Guido e Gildo, padre e figlio, Guido e Gildo, padre e figlio Stocchi, per l'esattezza. Anna, pensa a te che io non ho paura anche dire il nome, vedi che t'ho, se vogliamo, aiutato anche per il proprietario, l'ultimo proprietario dell'albergo Tetras, dicendoti che sbagliavi tutto, finché poi hai preso la direttiva giusta, e non raccontarmi balle, balle che tu conosci, l'amico Giorgio Pesci, ma questo poco interessa, però hai saputo, e te ne do merito, arrivare al personaggio giusto, cioè a Giorgio Pesci, che non sai neanche chi è, e tramite qualcuno sei riuscita nell'intento. Questa è la versione vera, ufficiale, non manipolata. È vero, Anna? Mi dai? No, non mi darai ragione. Poco male, vedi che anche per Schinon, ti dico il nome e il cognome, così puoi al cavallarandaggio chiedere, poi il cavallarandaggio andando si informa e magari ti dà una mano, e io me lo auguro, mi auguro con tutto il cuore, perché mi piace pagare anche onorare la ricerca, questa in questo caso non su libri, ma la ricerca meticolosa, come solo l'Anna pensa, l'elogio vuol dire elogiare, vuol dire complimentarsi, vuol dire perciò l'Anna arriva dappertutto. L'Anna arriva con qualche balla, questo è scontato, che racconta a me e anche magari agli interessati, ma ci arriva. Abbiamo invece, venirmi a dire come se l'Anna, scusami Anna, mi dici un nome di Varano, che io manco so che esistesse. Fino a quel momento poi sembra che insieme a Giorgio Pesci sei andata anche a cena. Mi sembra assurdo, perché tu non sai neanche chi è Giorgio Pesci. Questo è scontato e palese nel modo più assoluto. Ed andiamo invece con la... un'altra domanda che l'Anna ha desistito proprio nel modo più assoluto, fino, perché ha citato tutti
coloro che gli hanno dato i cognomi sbagliati, gli hanno dato i nomi delle vie sbagliate, addirittura con qualcuno che ci ha detto neanche sapeva che esistessero. Allora, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Ed abbiamo la nota dolente. Qui non c'è aiuto che tenga, non c'è balla che tenga, e chi indovina lo farà proprio con farina del suo sacco. È proprio farina nostrana, per esempio quella del disco quiz. Quanto tempo dura questo disco quiz bellissimo? Sentitelo. Sentite, giudicate e dite.

Non parliamo del... E qui Anna, scusami, parlo sempre a te. Proprio finora non hai capito niente di quello e io mi sono sforzato ad aiutarvi per farvi arrivare il più presto possibile, però tu ridavamo stamattina al bar dove l'amico Giuseppe, grande amico Giuseppe, cui mando un saluto, che mi ha detto: Vittorio, Giuseppe è un milanese che si è trasferito a Salso circa 40 anni fa, perciò è un salsese ormai, e mi ha detto: Vittorio, ho sentito con tutti gli aiuti che stai dando per quel rumore, Giuseppe. Giuseppe, ciao, ce l'ho anche in amicizia su Facebook, diciamo, a dire un mazzo di chiavi, beh, vuol dire proprio non aver capito i miei aiuti. Voi li avete capiti i miei aiuti e mi date una mano per dirmi cos'è questo rumore? Anche Antonella, Giovanna, Anna, Elisabetta,

con una certa disinvoltura andiamo a il va a Shanzhe, va a cambiare il programma e vi chiede attenzione, vi dice, non vi chiede, oggi è Sant'Efrem, diacono e dottore della Chiesa, perciò diacono e dottore. No, no, no, no, no. Nincunus mia von dei quattro festeggiati per il compleanno di oggi. Perciò giro la pagina e vi dico chi nasce oggi avrà uno spiccato senso di equità e grandi capacità di gestione del potere. Frase del giorno: una ciliegia tira l'altra quando ce l'hai nel cesto, le ciliegie non le conti mica, l'ha detto Oriana Fallaci. Ed abbiamo il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:09, luna calante si leva all'1:53, cala alle 14:22. Curiosità del giorno, occhi bianchi, capelli rossi, non ti fidare se non li conosci, Umbria. Ed ancora il primo albero delle note ciliegie, ferrovia, sarebbero nate per caso vicino al casello sud-est del San Michele di Bari. 1934, con il corto d'animazione La gallinella saggia di Walt Disney fa il suo esordio il grande paperino Donald Duck. Perciò non lo sapevo ed nel modo più assoluto.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece ormai il 23 di giugno sarà la famosa rugiada di San Giovanni alla Baita. Avete pensato? Prenotate per la rugiada alla Baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo il nostro Agata, dai, Agata, chi vuole adottare Agata per cortesia lo faccia, 10 mesi, giocherellone bello. Contattate EMPA Adozioni Parma 34703 61 628. Abbiamo due micciolini, due micetti che cercano casa a Salso, Fidenza, zone limitrofe. Chi vuole questi due gattini di 2 mesi, uno anche singolarmente, 2 mesi e mezzo, 329 71 15 598. Ed avrete risolto tutti i vostri problemi. Ricordiamo invece oggi che Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Dopo il grande lavoro di questa settimana, ricordiamo che però il pensiero del giorno è sempre nell'intento di Calicantus. Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta, tanta pazienza.

0: Bene, ed andiamo con le notizie in pillole che poi dettaglierò complete alle 14:30. Tajani da Ben Gvir, il famoso israeliano pagliaccio, grande pagliaccione israeliano, parole indegne, insiste sul sensazioni dopo la Flotigliatti, perciò intervento in commissione alla Camera, fate bene, se viene in Italia mettetelo in galera, Ben Gvir, perciò mettetelo in galera. Ucraina, Crosetto è una dei pochissimi politici, sono sul palmo di una mano i politici che io apprezzo attualmente, uno di questi è Crosetto. Torna la minaccia atomica, perciò lì non si scherza, l'ha detto per l'Ucraina, lo dico ai russofili, russofili, se arriva qualche radiazione in testa non è certo per l'Ucraina ma è per Putin, come se il fatto dell'Iran non andasse a buon fine. Ormai sappiamo che l'Iran, Trump l'ha detto ieri sera, il grande Lucio Caraccio, che è uno di quegli storici della guerra attuale, ha detto parole sacrosante. Se pensa di avere smontato l'Ucraina, Trump si sbaglia e di grosso. Comunque poi lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Abbiamo adesso la cronaca, quella economica, rinnovabile, ok, Europa per 23 miliardi all'Italia, perciò su impianti, produzione, energia, tenere, invito a tassare meno l'elettricità. Perciò questo è l'intento dell'Europa per l'Italia, insomma si cerca l'autonomia della forza d'energia. Omicidio Pierina, verdetto per Da Silva, familiari vittima in aula al tribunale, poi vi dirò cosa è successo. Abbiamo altre notizie dall'estero, abbiamo notizie di prima, seconda, terza generazione, il Papa è salutato Madrid e ora va a Barcellona con un bagno di folla che lo acclama. Lo acclama e fortunatamente ha cominciato a farsi sentire e dice pane, pane, vino al vino, papa, papa, Trump, Trump. Perciò a tutti i guerrafondai gli dice la sua. Ora avremo il tempo domani, che ripeto è mercoledì, con la lirica alla grande, avremo un tempo stabile, soleggiato, tendenza a rinforzi dal vento da sud-ovest, ma nel pomeriggio, zero termico 4000 metri con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, poi moderati con rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.
1: Notizie flash. notizie. Flash.

Abbiamo come Anna, io sono come te, ogni promessa è un debito. Sai che sono schietto come lo sei tu, io sono anche antipatico, fra l'altro, tu sei simpaticissima. Perciò pane pane, vino al vino. Cosa ho promesso alla Mirella di Tabiano? Che ieri mi è scappata la sua canzone, l'avrei messa oggi, spero che Mirella sia in ascolto, lo spero con tutto il cuore, come non ho dubbi. Abbiamo, eccolo qui che vado a trovarlo, ecco qui, come ogni sera. Ecco, ho letto finalmente. Allora, per Mirella di Tabiano, io tra di voi, del grande Aznavour. Tina, segna e leggi, poi eleggi giusto che guadagnerai ancora i 2 punti. Ed io tra di voi, Aznavour, grande, l'istrione.

0: Bella per Mirella, Mirella, Mirella di Tabiano Amplas della richiesta di Eric, per ripeto, per un disguido non è andato in onda. Ed abbiamo adesso un solo punto per la domanda facile e la domanda è un doppione fatto alcune volte. Sapete dirmi di chi erano figli Romolo e Remo, quelli sotto la lupa che bevono il latte? Attingono il latte dalla lupa. Che poi fuori tempo per 3 secondi.
1: Allora, Silvia.
0: Chi è, scusa?
1: La mamma. Allora, Silvia.
0: Beh, ma scusa, il papà? È più famoso il papà? No, beh, Tina, fa niente. Alto ufficio. Allora, sono i figli di Marte, eh? Più facile trovare Marte che Riatilia, io non sapevo neanche fosse Riatilia, ma senz'altro è stato letto, ci sarà anche la mamma che è Riatilia, però non lo sapevo, da che mondo è mondo abbiamo sempre, l'abbiamo già fatta alcune volte questa domanda, Romolo e Remo erano i figli di Marte, Marte, il dio Marte. È dalla guerra, chi non lo sapesse, perciò andrebbe bene per prima di tutti il grande come si chiama quello lì russo, Trump, no, non è quello, Trump, Putin, Trump e Netanyahu sono i dei della guerra, quelli che massacrano, fanno massacrare centinaia di persone. Non vanno d'accordo con me perché io sono per la pace, per chiacchierare, mettere d'accordo le persone, regalando anche tavoli di noce che trovate, ho visto in un magazzino, costano 1.400 euro, saranno un quintale di peso. Ed abbiamo il Rettilia, chi è? Rettilia, la mamma, devo guardare, mai sentito Rettilia, mentre invece sappiamo, e abbiamo il prossimo brano che leggo, come sempre, per l'amico Pietro. Un saluto a tutti, buon martedì a te, agli ascoltatori, grazie di tutto. Un saluto a Roberto Boerio di Ivrea, un saluto alla mia cucciolotta, grazie come sempre per tanta disponibilità. Da Pietro di Torino con bellissima Va Speranza Va. Rosanna Fratello.

diciamo bella, bella, bella, bella, bella, bella canzone, e ringrazio tantissimo per Pietro il Grande. Allora, abbiamo saputo insomma che Romolo e Remo erano i figli di Marte. Marte, poi, se vogliamo essere pignoli, la più tipica sconosciuta, Rea Silva. Rea Silva, però sono conosciuti come i figli di Marte. Lo diciamo più esplicitamente, così fate le cose più semplici come penso di fare per radio. Ed abbiamo invece adesso una domanda, restiamo nella storia. Ancora, ecco, intanto Silvana mi messaggia alle 13:12, perciò 10 minuti fa. Ciao Vittorio, mi hanno detto che Don Renato Santi ha avuto un incidente in Trentino, sembra nulla di grave, qualche trauma, qualche costola rotta. Auguriamo, non è ufficiale, è ufficiosa come domanda, comunque mi spiacerebbe tantissimo, perché parlavano proprio questa mattina al bar di Don Renato, che è andato anche lui in gita a Vignola per le ciliegie con l'Anna e quant'altro e quant'altro. Mi auguro che nulla possa essere. Infatti parlavano di ospedale, parlavano di ospedale al bar, però io so, però non voglio mettere il naso in cose private, che doveva subire un'operazione, pensavo fosse quella, invece magari è all'ospedale per quell'incidente a Trento. Niente, è tutto sul vago, perciò se non si è documentati logicamente si va solo sul vago. Ed abbiamo invece quale proprio Marco e la Elisabetta ne parlavano stamattina. Sai che è stato ricoverato Don Renato, il tuo parroco? Ecco, forse sarà per l'incidente in Trentino, non per l'operazione che dovrà affrontare. Ma anche loro non lo sapevano. Quale sapete dirmi chi ha pronunciato la famosissima frase "quale artista muore con me"?

0: Ricordo il nome, con Robert Taylor e la Deborah Kerr, cui i pretoriani si ribellano a tanta crudeltà. Ed lui si è svenato, ed ha pronunciato la frase, perché lui pensava, quando ha dato fuoco a Roma nel 78 dopo Cristo, logicamente 78, si credeva un grande cantante con la lira e un poeta, ha detto: quale artista muore con me? Fosse morto tanto tempo prima. Brava, brava Silvana. 10, ed andiamo con un'altra canzone. Sentite, poi non vi faccio ascoltare tutta.
1: Message. Play it back. Ciao, mi sa che sono Rosanna, ti ho lasciato tantissimi
0: Messaggi che io ho sentito, sento le tue richieste, anzi, fra l'altro, un'altra che mi accusa ingiustamente che non li sento, non sento le mie richieste, quando voi siete buoni testimoni, non metto e dilungo le telefonate perché non mi interessano, ma le sue canzoni vengono trasmesse regolarmente. Allora, richiedeva Raffaella Carrà con questo Din Don Dan, è da Mille Luci del 74.

1975. Ringraziamo la richiedente, grazie Vittorio anche

0: Pietro che gentilmente, come sempre, ringrazia. Oh, allora, è caduto anche la cellulite. Magari cadesse la cellulite e non il cellulare, comunque sempre il pavimento in legno che salva un po' tutto. Grazie a te Pietro del tuo preziosissimo ascolto e della tua preziosissima lode, che non è cosa da poco. Adesso battezzo per voi dal sabato, tre premi e 30 punti per voi non del sabato, 3 punti. Sapete dirmi una qui è un po' più difficile perché sono 20 le regioni in Italia. Perciò il nome di una regione famosissima, quale può essere? Ho battezzato una regione, a voi dirmi non una ragione di più di Ornella Vanoni, che non c'entra niente, ma una regione. Guardiamo se azzecca, eccola qui la regione, quale può essere?
1: Toscana.
0: Toscana. Toscana e Friuli Venezia Giulia insieme fanno Tofri. 5, 4, 3, eccolo qua.
1: Lazio.
0: Dove c'è Roma capitale, noi siamo per Milano, la capitale del nord. 5. Oh, resta inteso, io sono il più furbo. Voi siete tutti normali, ma il più furbo sono io. Ah no, è il più bello quello là. Mamma mia. È un senatore, l'hanno votato nel Senato. Allora sentiamo qual è la regione battezzata, tiriamo su, ecco qui, come ogni sera.
2: La regione battezzata è la Calabria.
0: Calabrisella mia, facimmo amore, Calabrisella mia, perciò Calabria.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
11: Ma no, da 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi metti in prosciutto andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Vedo che qualche volta non indovinate il dialetto. Questa è alla veramente alla portata di tout le monde, perciò di tutti coloro che appena un pochettino parlano il dialetto. Come diciamo quando uno cade proprio cade a peso morto, collassa come un palazzo che stiamo vedendo, poi l'ignoranza umana li ricostruirà, prima li bombardano, li distruggono, poi li rifanno, robe da mica normali, proprio dimmi. Esattissimo, Silvana. Che pronto? Sì.
14: Medazumemper.
13: Perciò andiamo col punto alla Silvana. Le da zu collassare. Me un rumlas che Tina, sai cos'è il rumlas? Cadere come un sacco di crusca, proprio non ha consistenza. Un punto per Silvana. Le cascheme rumlas, cadere a peso morto, è proprio vero. Dialetto, si vede che forse nel piacentino non lo dicono, ma forse anche Ubaldo non lo sapeva. Poco male, non c'è nulla di male. E passiamo al nostro prossimo brano, un brano per la mitica Pia di Parma, che richiede dai collage, collage anima e corre, collage non SOS, che è stato un famosissimo disco quiz.

0: poi ho una promessa che ho fatto questa mattina a Silvana, la mannoia, lo farò dopo. Sentiamo, adesso vi faccio una domanda altrettanto facile, ma molto molto facile. Sapete dirmi come è morto Giuda? Come è morto Giuda? Giuda Iscariote. Tanto facciamo gli auguri a Don Renato, è ufficiale, ha avuto un piccolo inconveniente. Pronto?
1: Impiccato.
0: Anna, sei un mito, si è suicidato. Anna, sei un mito. Brava Anna, brava, brava, brava. 4, 5, si è suicidato, è morto, è suicida. Brava Anna, sei un mito. Ed abbiamo, poi devo fare l'altra promessa, sentiamo la Norma. Norma?
2: Message. Play back.
3: Ciao, io sono Norma e faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Ginetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate, a Sandro Giacobbe, gli occhi verdi di tua madre. Grazie di tutto, ciao ciao.
0: Norma, io scusami, Norma, so che magari stai già pisolando, io non ce l'ho mica la canzone Gli occhi verdi di tua madre. Io ho gli occhi di tua madre, è il titolo perlomeno. Do un'occhiata, ma se c'è anche gli occhi verdi, azzurri, neri, marroni, comunque gli occhi di tua madre.

la versione Anna, confermo la versione di Norma, gli occhi verdi di tua madre, va corretto il titolo che è nel computer, Anna, vedi la mia schietta sincerità, senza escamotage, senza balle, titolo è esatto, gli occhi verdi

0: rimemorizziamo poi oggi con comodo, perché ho quattro salvataggi, non uno. È il titolo, che è Grazie Norma, gli occhi verdi di tua madre, bellissima canzone di Franco Giacobbe, altro meraviglioso cantante purtroppo che ci ha lasciati poco tempo fa. Allora andiamo con adesso per voi sempre gioco del sabato e quelli anche non del sabato coinvolti. Sapete dirmi un cantante che si chiama Franco, chi può essere? Anna, un Franco cantante, chi può essere? Eccolo qua, tutte, mamma mia, uno la...
1: Sbagliato, no?
0: Franco Bagutti era, pronto?
1: Simone.
0: Franco Simone, grande cantante. Né Battiato né Simone. 5, 4, 3, 2, eccolo qua, dimmi.
1: Fasano.
0: Franco Fasano, bello, anche lui bravissimo, cantante. Allora, regalo un punto. Regalo un punto, sia a voi del sabato che a voi non del sabato. È nato non come cantante, ma come qualcos'altro che ha avuto un grande successo. Poi ha fatto delle canzoni bellissime, tante, tante belle canzoni. Silvana, che capisce?
1: Dani.
0: Silvana, l'ho detto, che... fila subito Franco Dani, nasce dai fotoromanzi. Pronto?
1: Franco Dani?
0: Dani, sì. Sì. Va bene, glielo diamo anche la, all'Anna, glielo diamo, per è un po' più lenta nei movimenti. Franco Dani, che nasce dai fotoromanzi. Allora, Anna che va a 6, bravissima. E Silvana va a 11. Franco Dani.
2: Franco il Dani. Cantante a Dani. Il cantante a Dani.
0: Sottofondo Giacobbe. Ed accontentiamo. Accontentiamo. Mantengo la promessa fatta, quella per Silvana stamattina, con la Mannoia, Il posto delle rose, quel brano che ha inserito per fortuna tutti gli imbecilli, manca la fantasia, per fortuna tutti gli imbecilli hanno poco fantasia, Il posto delle rose.

0: Ed Vale, non ditemi, Anna, appoggia il telefono. Non hai appoggiato il telefono. No, però ti van gli scatti, ancora sei in linea col telefono. Non parli, ma sei in linea, non hai appoggiato bene il telefono. Allora, poi ascoltiamo l'Anna, però ho l'ultimo brano, poi lo faccio dopo la pubblicità. Sapete dirmi per due punti, cos'è in edicola, un reminder? Cos'è? Sappiamo anche il francese e l'inglese. Anna, Stella, ascolta. Cos'è un reminder nelle edicole? Quando tu senti nelle edicole c'è un reminder. Eccolo, la Silvana. Silvana, sicurissimo. Sì?
1: Un articolo aggiustato.
0: Un articolo, scusa?
1: Un articolo rifatto, aggiustato.
0: No, Anna, no. Stella, no. No, Stella, no. Sai cos'è il reminder? Io ho detto edicola per complicare la cosa, questo è cosa contato, ma nelle edicole e librerie dove vendono libri è un libro in giacenza che ha venduto poco e viene venduto sotto costo, si chiama reminder. Si chiama controllare e datemi del coglione se lo merito, me lo do anch'io, reminder. Si chiama un libro non venduto. Vado con la pubblicità perché non riesco se no ad espletare il tutto.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
3: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Ti vuole bene. Allora, è venuto fuori un po' di venticello, quello che era previsto, che arriva da nord-ovest. Ancora un saluto allo sfortunatissimo e carissimo amico Don Renato Santi. Tina, ho bisogno di un aiuto. Sai che per uno come sottoscritto, che è un po' sordo e anche muto, quando in televisione fanno tutti quei gesti, ho bisogno del tuo aiuto, perché non credo, almeno ho sentito in prima lettura, blocco i telefoni, se no qualcuno mi viene a rompere le palle degli occhi, palle per, non parlo volgarmente, le palle degli occhi quando c'è il telefono, ma non credo di avere capito cosa mi dice Anna. So che la specialista a fare i segni, i gesti è la Tina, che lei riesce a capire. Io almeno, magari adesso mettendo in diretta sento un po' meglio e riuscirò a capire, ve lo dirò. Se no, Tina, preparati che ho bisogno del tuo aiuto.
6: Poi back. Vittorio, buongiorno.
5: Ciao Anna.
6: Non ti chiedo una canzone, no, preferisco parlare.
5: Non te ne intendi di canzone.
6: Senti,
5: italiana.
6: Io ti ho detto per il rumore che ero uno star, non hai detto niente, non so da quale arma, comunque è uno star.
5: Cos'è uno star? Tina, ho bisogno del tuo aiuto, cos'è uno star? Non ho capito. Arrivo, Tina, un attimo.
6: Vittorio, guarda. Battiato, e l'altro nome che sta andato, si sente la mia voce che dice danni, senza contese,
5: No,
6: ti spiego perché.
5: Non si sente la tua voce, tu hai detto battiato, niente. Adesso sblocco, sentiamo Latina, se mai detto, eccolo qui, Latina ha capito, insomma, meno male che qualcuno capisse, io no. Pronto?
7: Uno sparo adesso, uno sparo.
5: Ah, l'ascupted, via.
7: Sì,
5: uno sparo, proprio meno mia capì. Ho capito, uno spago, uno sparo, un colpo di fucile, un colpo di pistola, ne era meglio dire così, uno sparo. Capirete, pensate dove arriva l'intelligenza umana, pensate tutto quello che ho spiegato, no? Andiamo, non voglio ridavamo al bar stamattina. quando arrivo io faccio un po' l'inviale Matteotti, comizio. Allora andiamo invece con il nostro Angelo di Piacenza, che richiede e dedica a Roberto Boerio di Ivrea, richiede il brano bellissimo Dez Amore di Dean Martin. È un capolavoro. Angelo, l'uomo del monte dice: ok, Tina, hai finito la raccolta, dopo domani, giovedì, diremo qual è la seconda posizione. Di Martin, Dino Crocetti, in italiano Dino Crocetti.

Amore. Bella! Angelo! Pietro! Des Amore! Dedicato ai ragazzi della ITEC, a tutti i ragazzi della ITEC di Ricordi Fornovo, dedicato a Laura di Reggio Emilia, dedicato alla amica Zelia, che con Zelia ci sentiamo anche domattina con la lirica. Zelia di Parma, Aeroporto Verdi, aeroporto ormai internazionale, voli anche a Londra.

0: Angelo, ti aspetto sempre, eh. Ah, non con i gattoni, non prenderli su tutti, eh. Non prenderli su tutti i gattoni. Vai col cia cia cia. Oh, però prima di andare con Salso e Fidenza vi faccio una domanda che regalo un punto di Martin. Dino, Anna, tu che sei ingegnosa, che spiego che è una categoria di persone che fa quel rumore, io lo giudico l'8% circa delle persone a facciamo Salso Fidenza che lo fanno più volte al giorno, sono milioni al mondo, perciò Salso Fidenza, io Anna non ho mai sentito uno sparo, mai sparo, forse pochi, grazie a Dio, anche per l'ultimo dell'anno. Chi mi dice il grande Dean Martin vale un punto, è famoso come cantante, era un cantante equivalente al nostro Frank Sinatra, due italianissimi, le famiglie italianissime, quando non c'era Trump. Perché era anche famoso Dean Martin? Anna, solo tu lo sai? Silvana? Ecco qui i volpini, bravi, un punto lo regalo. Sei, no, tutte e due, li diamo.
1: È un attore.
0: Un attore, ma scusa, un attore, ma famoso per che cosa? È attore?
1: Forse film un po' comici.
0: Un attimo, Tina, poi arrivo da te. Pronto? Pronto? Guardiamo, c'era l'altra telefonata. Sapete che la Tina, quando gli suggeriscono le domande, è precisissima, se no diventa sul vago. Pronto?
2: Gioventù bruciata.
0: Gioventù bruciata è Marlon Brando? No, gioventù. No, vabbè. No, lasciamo stare.
1: Ma che aveva fascino, era bello.
0: Lasciamo stare, come non detto, famosissimo, la coppia del cinema, no, anzi do un punto a Latina, glielo do il punto, ma Dean Martin e Jerry Lewis hanno spopolato lo scherzo. Sì, pronto? Mele tetta fat, chiunque sia. Allora, Jerry Lewis, un punto però glielo do, se no erano alla Tina molto precisa quando gli abboccano le risposte, quando se no è così ambagante. È un attore, sì, ha fatto dei film musicali, ma la sua fama l'ha raggiunta nella coppia Dean Martin e Jerry Lewis, ma a parte il fatto che Jerry Lewis a me non piaceva tantissimo. Un punto per Latina, bravissima. 29, eccolo qui. Adesso andiamo con Salso e Fidenza, qui non c'è ombra di sbaglio. Di recente se n'è andato uno storico fidentino, grande appassionato di storia e appassionato di immaginette sacre che conservava e esponeva nelle mostre, faceva delle mostre di immaginette sacre. Chi era? Abbiamo per Salso Maggiore, chi è stato l'ultimo parroco di Salso, diventato poi vescovo cardinale. Ultimo parroco che poi è diventato vescovo, poi ne abbiamo due famosi, è l'ultimo, l'ultimissimo, eccolo qua.
1: È stato Don Tonini.
0: Brava, brava Anna, brava, brava. Don Ersilio Tonini, poi diventato vescovo, poi commissario della... della, addirittura cardinale, ha votato anche per brava Anna, brava Anna, quando vedete che io, quando c'è da Anna, però con tutti gli aiuti che t'ho dato, dai a dirmi uno sparo per il rumore è un po' grave. Allora Gianni Ra Raminzoni, Gianni Raminzoni, per le immaginette. No, non prendo più telefonate perché è tardissimo. No, anzi, la prendo, sentiamo. Pronto? La numero 2.
2: Pronto?
0: Sì, appoggiato. Ci risentiamo domani con la lirica, fra pochi minuti per il notiziario. Do il punto. Bravissima Anna. Anna, tieni duro per la tua Salso, che ne ha bisogno di un partecipante bravo, bravo, bravo, che sai cercare tutto e tutti. Allora, Anna, che ne ha solo uno. Ci sentiamo fra pochissimi minuti.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
3: Ed abbiamo invece ormai il 23 di giugno sarà la famosa rugiada di San Giovanni alla Baita. Avete pensato? Prenotate per la rugiada alla Baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo il nostro Agata, dai, Agata, chi vuole adottare Agata per cortesia lo faccia. 10 mesi, giocherellone bello. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micciolini, due micetti che cercano casa a Salso, Fidenza, zone limitrofe. Chi vuole questi due gattini di 2 mesi, uno anche singolarmente, 2 mesi e mezzo, 329 71 15 598. Ed avrete risolto tutti i vostri problemi. Ricordiamo invece oggi che Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Dopo il grande lavoro di questa settimana, ricordiamo che però il pensiero del giorno è sempre nell'intento di Calicantus. Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta, tanta pazienza. E guai chi mi dice che è sbagliato, tanta, tanta pazienza. Pensate, non è cominciato e non cominceranno mai, questo è scontato, sappiamo benissimo i lavori sul ponte dello stretto, e già i primi indagati per corruzione. Pensate, la mafia, la malavita lì in quelle località, come arricchiranno. Comunque, la Procura di Roma, che non dorme, indaga per corruzione, segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello stretto per far dare la commenda a uno o all'altro, decreto di perquisizione a carico di 3 persone, addirittura l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato consigliere amministrativo della società che dovrebbe costruire il ponte SPA. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili per gli interessi del gruppo per la realizzazione del ponte. Cominciamo bene, e non è finita nel modo più, anzi non è neanche ancora cominciato. Tajani da Ben Guer, parole indegne per la flottiglia. Tajani parla chiaro, il responsabile degli affari esteri, perciò deve essere l'Italia non più il paese dello stivale, ma della ciabatta, così ha detto Tajani, commissione estera. Come vedete, un personaggio, Ben Guer, veramente infame, un idiota patentato, un idiota. Ma togliete le prestazioni diciamo con Israele, togliamo tutte le cose diplomatiche con Israele sul Libano, fonte sempre più critico, Israele aumenta il rischio dell'escalation. Finalmente Tajani, che nella maggioranza parla chiaro, come parlano chiaro chi? Logicamente la Meloni ed altre, Crosetto, dicono che deve finire Putin di bombardare l'Ucraina. Sono cose indegne. Come vedete, i criminali di guerra si vedono a primo occhio. Crosetto torna a minacciare per l'Ucraina, che la bomba atomica è vicino, da condurre attacchi missilistici ad ampio raggio. Il ministro Crosetto, davanti alla commissione del Comune Senato, quotidiano preoccupazione della situazione in Libano, sempre innescata da Netanyahu, et company, ed caldeggiata, credetemi, da Trump. Ormai fuori controllo. Io mi auguro che in America a metà mandato abbiano una riflessione su quel presidente che ha grossi problemi, grossi problemi. Decreto lavoro, governo pone la fiducia alla Camera, dichiarazione di voto, hanno riassunto, chiamato questa mattina, approvazione in aula, Parlamento svilito, protestano le opposizioni che dicono ormai, ripeto, si va tutto a colpi di fiducia, non più per votazione ma per fiducia, per essere sicuri di uscirne indenne. Europa, ok, 23 miliardi all'Italia per rinnovabile, perciò Stato italiano 23 miliardi si piglierà per energia elettrica, fondo rinnovabile, linea obiettivo del plan industriale del finanziamento per realizzare impianti eolici, solari, idroelettrici per 37-15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, il 48% delle attuali capacità installata, gli aiuti sotto forma di contratti per 20 anni, si avrà un bonus per ogni kilowatt ora di elettricità prodotta e immessa in rete. Perciò, come vedete, al giorno d'oggi conviene il fotovoltaico. Il fotovoltaico conviene per un grande aiuto che ancora una volta dà l'Europa anche all'Italia. Ed in primis perché per il PNRR ne abbiamo preso un vagone di miliardi. I paesi europei dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole, perciò per risparmio di oneri in rete, e alleggerire le bollette. Si legge su un comunicato europeo: i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. L'esecutivo europeo punta a incentivi consumi nelle ore in cui l'energia costa meno, con obiettivo di dotare i contatori intelligenti almeno il 50% degli utenti entro il 2030 e il 65% nel 2033. Come vedete, si cerca di tutto per arginare quella dipendenza che purtroppo abbiamo in carico da tanto tempo con le altre nazioni, nazioni fra l'altro che sono in guerra, vedi la Russia, vedi l'Iran, vedi tutti quei paesi che producono petrolio. Omicidio Pierina Verdetto o Dil Silva, oggi a Rimini è attesa la sentenza a carico di Luis De Silva, il 36enne senegalese accusato di omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre, complesso residenziale in via Ciclamino. In aula, oltre all'imputato, sua moglie Valeria Bertolucci, Manuela Bianchi, nuora della vittima, aspettiamo, la siamo parlare loro, i giudici, sono le parole di Giuliano Sapori, il figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi, che ebbe una relazione con Don Silva, anche lui in aula. La corte si è poi ritirata in camera di consiglio. Vedremo se salterà fuori la colpevolezza di qualcuno, come è da augurarsi nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece media 12 morti al tiro per raid israeliano, 12 morti per tiri aerei che gli israeliani hanno fatto in Libano meridionale. Quelli ormai non li ferma più nessuno. Netanyahu è un guerrafondaio, un assassino risaputo nella zona residenziale a Tiro, sud del paese. L'attacco è avvenuto poco dopo aver emesso l'ordine di sfollamento per la città, poi subito hanno cominciato a sparare sulle persone, vigliacchi, assassini. Così l'agenzia stampa nazionale, l'ordine di sfollamento include anche i quartieri cristiani della città, perciò esclusi in un primo momento. La popolazione è invitata a ripararsi nel fiume Zaini, così dice Israele, ma non sanno quello che hanno creato e il disgusto che il mondo sta avendo per Israele e per tutte le sue forze che logicamente stanno invadendo paesi. E io che ero un affezionato a Israele, anch'io mi sono dissociato ormai per quello che sto vedendo. Elicottero USA caduto vicino allo stretto di Hormuz, se ne ha notizia, l'ha detto lo stesso Trump. Pensate, un presidente della Repubblica americano con tutto quello che ha a che fare, tutto il giorno è davanti ai social a messaggiare. E anche qui non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia avuto un guasto meccanico, l'incidente sia stato causato da altri fattori. Se ne sta vagliando tutte le tematiche che possono essere realizzabili. Ed abbiamo invece in Ucraina ancora raid russi a Kharkiv, almeno 4 morti e diversi feriti. Chi fermerà i due boia, Putin e Netanyahu? Lo vedremo prossimamente. Due boia abbattuti intanto in ripercussione ai morti di ieri. Ancora droni lanciati dagli stessi ucraini su la Russia, 14 dei quali sono stati intercettati. Ed abbiamo anche il tempo domani, domani un bel mercoledì di lirica alla grande, ci sarà tempo stabile, soleggiato, tendenza a rinforzi del vento nel pomeriggio, zero termico a 4000 metri, chiedo scusa, ed avremo le minime a 15-16 gradi, le massime più 32, venti deboli al mattino, più moderati con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
4: Notizie flash. Notizie flash.
5: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
6: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
5: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
6: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
5: 45596.
7: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
8: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
7: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
9: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire

o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
1: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
5: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni.

dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio.

un'altra volta, è già settembre, e le persone in tutto questo via, e la memoria

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica.

0: canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cat ad il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, emozioni più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da

0: E Pelagis.
1: La loro origine è certo connessa con la parola pelagos, cioè mare, da cui l'aggettivo pelagios, marino, deriva. Pelagio e Pelagia erano dunque nomi imposti ai fanciulli nati in riva al mare.

0: Dopo la morte del padre adottivo, l'imperatore Claudio, morto avvelenato per mano di sua madre Agrippina, Nerone regnò in principio con saggezza, ma ben presto si rivelò un imperatore crudele e incapace.
1: Fece assassinare il rivale britannico, figlio di Claudio, e poi fece avvelenare la madre Agrippina, che si opponeva ai suoi progetti.
0: Non solo, pure uccise la moglie Ottavia per sposare Poppea, cortigiana romana che fece una gran brutta fine. Sembra che Nerone la uccise a calci perché aveva osato burlarsi di lui.
1: L'imperatore Nerone era convinto di essere un grande poeta, un cantore di talento. Spesso organizzava spettacoli teatrali da lui composti, tenendo il pubblico sotto la minaccia dei soldati perché applaudisse.
0: Nella notte del 18 luglio del 64, a Roma scoppiò un grande incendio e la città bruciò per 6 giorni. Sulla terrazza del suo palazzo, Nerone intanto stava suonando la lira, contemplando la città in fiamme. La leggenda vuole che l'incendio fosse stato appiccato dall'imperatore stesso.
1: Capro espiatorio dell'incendio fu la piccola comunità cristiana che fu massacrata nel corso di spettacoli circensi.
0: I soldati della legione finirono presto per stancarsi di un capo tanto crudele e si ribellarono contro il tiranno. Nerone, esiliato, decise allora di darsi la morte per mano di uno schiavo. Morì il 9 giugno del 68 esclamando: «Quale artista muore con me?»
1: Giugno 1925. Francesco De Pinedo e il suo compagno Camparelli rispondono agli applausi della folla dalla carlinga del Gennariello appena ammarato all'idroscalo di Cimino, Taranto.
0: Da Pinedo ha appena portato a termine il Rai dei Tre Continenti. Le tappe sono state Sesto Calende, Melbourne, Tokyo e Roma.
1: Trieste, 9 giugno 1966. Con l'ultima tappa, Vittorio Veneto-Trieste, termina il 49esimo Giro d'Italia di 3.976 km, che vede quest'anno la vittoria di Gianni Motta, lombardo, classe 1943.
0: E per chiudere in bellezza, ecco il signor Joe Derby, cultore di una ben strana disciplina sportiva, il salto del biliardo.
1: Nel giugno del 1982, il signor Derby saltò un tavolo da biliardo nel senso della lunghezza, in tutto 3 metri e 65 centimetri, prendendo lo slancio da una predella di 10 centimetri.
0: E in chiusura vi diamo appuntamento a domani per una nuova trasmissione. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA, adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA.

0: Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece ormai il 23 di giugno sarà la famosa rugiada di San Giovanni alla Baita. Avete pensato? Prenotate per la rugiada alla Baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo il nostro Agata. Dai, Agata, chi vuole adottare Agata, per cortesia lo faccia. 10 mesi, giocherellone bello. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micciolini, due micetti che cercano casa a Salso, Fidenza, zone limitrofe. Chi vuole questi due gattini di 2 mesi, uno anche singolarmente, 2 mesi e mezzo, 329 71 15 598. Ed avrete risolto tutti i vostri problemi. Ricordiamo invece oggi che Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Dopo il grande lavoro di questa settimana, ricordiamo che però il pensiero del giorno è sempre nell'intento di Calicantus. Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta, tanta pazienza. E guai chi mi dice che è sbagliato tanta, tanta pazienza. Pensate, già non è cominciato e non cominceranno mai, questo è scontato. Sappiamo benissimo i lavori sul ponte, sul ponte dello Stretto, e già i primi indagati per corruzione. Pensate, la mafia, la malavita lì in quelle località, come arricchiranno. Comunque la procura di Roma, che non dorme, indaga per corruzione, segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto per far dare la commenda a uno o all'altro, decreto di perquisizione a carico di 3 persone, addirittura l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato consigliere amministrativo della società che dovrebbe costruire il ponte SPA. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili per gli interessi del gruppo per la realizzazione del ponte. Cominciamo bene, e non è finita nel modo più, anzi non è neanche ancora cominciato. Tajani da Ben Guerra parole indegne,
1: per la flottiglia. Tajani parla chiaro, il responsabile degli affari esteri, perciò deve essere l'Italia non più il paese dello stivale, ma della ciabatta, così ha detto Tajani, commissione estera. Come vedete, un personaggio Ben-Gvir veramente infame, un idiota patentato, un idiota. Ma togliete le prestazioni, diciamo, con Israele, togliamo tutte le cose diplomatiche con Israele sul Libano, fonte sempre più critico. Israele aumenta il rischio dell'escalation. Finalmente Tajani, che è nella maggioranza, parla chiaro, come parlano chiaro chi? Logicamente la Meloni ed altre, Crosetto, dicono che deve finire Putin di bombardare l'Ucraina. Sono cose indegne. Come vedete, i criminali di guerra si vedono a primo occhio. Crosetto torna a minacciare per l'Ucraina, che la bomba atomica è vicino, da condurre attacchi missili a ampio raggio. Il ministro Crosetto, davanti alla commissione del Comune Senato, quotidiano preoccupazione della situazione in Libano, sempre innescata da Netanyahu, et company, ed caldeggiata, credetemi, da Trump. Ormai fuori controllo. Io mi auguro che in America, a metà mandato, abbiano una riflessione su quel presidente che ha grossi problemi, grossi problemi. Decreto lavoro, governo pone la fiducia alla Camera, dichiarazione di voto, hanno riassunto, chiamato questa mattina, approvazione in aula, Parlamento svilito, protestano le opposizioni che dicono ormai, ripeto, si va tutti o tutto a colpi di fiducia, non più per votazione ma per fiducia, per essere sicuri di uscirne indenne. Europa, ok, 23 miliardi all'Italia per rinnovabile, perciò Stato italiano 23 miliardi si piglierà per energia elettrica, fondo rinnovabile, linea obiettivo del plan industriale, del finanziamento per realizzare impianti eolici, solari, idroelettrici per 15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, il 48% delle attuali capacità installata, gli aiuti sotto forma di contratti per 20 anni, si avrà un bonus per ogni kilowatt ora di elettricità prodotta e immessa in rete. Perciò, come vedete, al giorno d'oggi conviene il fotovoltaico. Il fotovoltaico conviene per un grande aiuto che ancora una volta dà l'Europa anche all'Italia. Ed in primis perché per il PNRR ne abbiamo presi un vagone di miliardi. I paesi europei dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole, perciò per risparmio di oneri in rete, e alleggerire le bollette. Si legge su un comunicato europeo. governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. L'esecutivo europeo punta a incentivi consumi nelle ore in cui l'energia costa meno, con obiettivo di dotare i contatori intelligenti almeno il 50% degli utenti entro il 2030 e il 65% nel 2033. Come vedete, si cerca di tutto per arginare quella dipendenza che purtroppo abbiamo in carico da tanto tempo con le altre nazioni, fra l'altro, che sono in guerra. Vedi la Russia, vedi l'Iran, vedi tutti quei paesi che producono petrolio. Omicidio Pierina, verdetto Odil Silva. Oggi a Rimini è attesa la sentenza a carico di Luis De Silva, il 36enne senegalese accusato di omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre complesso residenziale in via Ciclamino. In aula, oltre all'imputato, sua moglie Valeria Bertolucci, Manuela Bianchi, nuora della vittima, aspettiamo la siamo parlare loro, i giudici, sono le parole di Giuliano Sapori, il figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi, che ebbe una relazione con Don Silva, anche lui in aula. La corte si è poi ritirata in camera di consiglio. Vedremo se salterà fuori la colpevolezza di qualcuno, come è da augurarsi nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece media 12 morti al tiro per raid israeliano, 12 morti per tiri aerei che gli israeliani hanno fatto in Libano meridionale. Quelli ormai non li ferma più nessuno. Netanyahu è un guerrafondaio, un assassino risaputo nella zona residenziale a Tiro, sud del paese. L'attacco è avvenuto poco dopo aver emesso l'ordine di sfollamento per la città, poi subito hanno cominciato a sparare sulle persone, vigliacchi, assassini, così l'agenzia stampa nazionale. L'ordine di sfollamento include anche i quartieri cristiani della città. Perciò esclusi in un primo momento, la popolazione è invitata a ripararsi nel fiume Zaini, così dice Israele, ma non sanno quello che hanno creato e il disgusto che il mondo sta avendo per Israele e per tutte le sue forze che logicamente stanno invadendo paesi. E io, che ero un affezionato a Israele, anch'io mi sono dissociato ormai per quello che sto vedendo. Elicottero USA caduto vicino allo stretto di Hormuz, se ne ha notizia, l'ha detto lo stesso Trump. Pensate, un presidente della Repubblica americano, con tutto quello che ha a che fare, tutto il giorno è davanti ai social a messaggiare. E anche qui non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia avuto un guasto meccanico, l'incidente sia stato causato da altri fattori. Se ne sta vagliando tutte le tematiche che possono essere realizzabili. Ed abbiamo invece in Ucraina ancora raid russi a Kharkiv, almeno 4 morti e diversi feriti. Chi fermerà i due boia, Putin e Netanyahu? Lo vedremo prossimamente. Due boia abbattuti intanto in ripercussione ai morti di ieri, ancora droni lanciati da gli stessi ucraini su la Russia, 14 dei quali sono stati intercettati. Ed abbiamo anche il tempo domani, domani un bel mercoledì di lirica alla grande, ci sarà tempo stabile, soleggiato, tendenza a rinforzi del vento nel pomeriggio, zero termico a 4.000 metri, ed avremo le minime a 15-16 gradi, le massime più 32, venti deboli al mattino, più moderati con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

del tuo amore impazzirei. E Dio solo sa se è vero. Non sono stato mai

ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu?

osservatorio anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto, ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso.

momento, nel buio della notte, tu ti svegli e ascolti quel soffio suo leggero che arriva da lontano, lungo strade.